0: 88.9 FM. Las 3:22.
1: Y la temperatura 19 grados.
2: Boom clap, boom di clap di clap, boom boom clap, boom di clap di clap, boom boom clap, boom di clap di clap, boom boom clap, boom di clap di clap. Try with me, here we go.